0: ګوند رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوند ټریولینګ وداوت موویګ.

Buongiorno a tutti, popolo di Radio Gwen. Io sono Yelene e per la prossima mezz'ora saremo insieme con un po' di musica live.

Jungle Time di ZG, qualcosa di molto rilassato. E ora andiamo su Takuya Matsumoto con il suo album Vertical Stories. Let's go.

torniamo su qualcosa di tranquillo con i remix di Calmo. Questo è un album dall'etichetta Hell Yeah Recordings. I remix sono di Mellow Mellow e sono tutti dei remix molto acid.

Il prossimo brano è da un'etichetta che io adoro, Sound Metaphors. Si chiama Searching for Love e fa così.

Andiamo in Inghilterra. Questi sono Yes con Brutal Flowers. Voilà un po' di sun and beat UK.

Lasciamo questo mondo un po' introspettivo e andiamo su qualcosa di più happy per iniziare magari la giornata. C'è il sole. E andiamo con Natural Habitat di Indie Zone, che ci dà delle atmosfere un po' più magari baleariche e molto natural.

Io vi lascio con l'ultimo brano, sempre della Hell Record label. Questa è Bewitched by the Sea di Auri Safari e Jimmy Taylor. Take care, buona giornata da Intrusioni con Yolene. Ciao.

0: ګوند رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوند traveling without moving.

Hai bisogno di un poco di tristezza, hai bisogno di un poco di tristezza, se no non è vero un samba no. Se no è come amare una donna solo bella. E beh, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza, qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia. Un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo per donna. Fare un samba non è una barzelletta, chi fa samba così non è poeta, il samba è preghiera.

prendi tutti quelli che vanno in giro scherzando con la vita. Attento, amico, la vita è una cosa seria e non ti sbagliare, ce n'è una sola. Due che sarebbe meglio, nessuno mi convincerà che ci sono senza provarmelo con prove definitive, cioè certificato rilasciato dal notaio del cielo e sottoscritto Dio e con firma autenticata. La vita, amico, è l'arte dell'incontro, malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita. C'è sempre per te una donna in attesa, gli occhi pieni d'amore, le mani piene di perdono. Metti un poco d'amore nella tua vita, come nel tuo samba.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: Buonasera a tutte e tutti, io sono Lu qui su Radio Gwen. Stasera siamo mercoledì 13 maggio, siamo qua alla Notte Bianca di Bellinzona e presenteremo con Radio Gwen questo progetto della scuola HMI Music Institute di Bellinzona, il progetto collettivo Jukebox, questo innovativo jukebox d'avanguardia, diciamo così, che sarà messo poi all'interno dell'atrio della scuola. E troverete l'intervista, l'abbiamo già fatta ai ragazzi e ai responsabili, ce l'abbiamo già sul sito di Radio Gwen, quindi se volete riascoltarla andate in onda l'11 maggio alle 4 del pomeriggio, ma l'abbiamo tenuta sopra il sito e potete riascoltarla lì. Stasera siamo qua perché vorremmo fare, diciamo, un po' di backstage, dietro le quinte, quindi ci saranno degli artisti, delle band emergenti che suoneranno per questo evento e noi siamo qua a intervistarli, a chiederli, a farle un paio qualche domanda. E appunto a vivere dietro le quinte del concerto. Eccoci qua, allora siamo qua con Radio Gwen e siamo qua a intervistare i ragazzi della scuola HMI Music Institute di Bellinzona che hanno appena fatto un bel concerto. E allora com'è andata? Com'è stata?
1: È andata piuttosto bene e cioè era facile perché l'abbiamo preparato prima tanto e basta.
0: E ditemi un po', nella scuola, immagino che voi siete amate la musica, giusto?
1: Sì.
0: Come vi trovate? Sarà per voi tipo un paese dei balocchi, no? Poter entrare in una scuola, suonare tutti gli strumenti.
1: Sì, facciamo delle lezioni di un solo strumento. Però, cioè, io sono molto felice quando vado a suonare.
0: Immagino che anche gli insegnanti saranno bravissimi.
1: Sì, gli insegnanti sono bravi.
0: Ottimo, ottimo. Se c'è qualche ragazzo giovane, ragazzino, che anche lui vorrebbe suonare, perché dovrebbe venire a scuola da voi a Bellinzona, alla HMI?
1: Perché è molto divertente, secondo me si impara molto bene, i maestri sono anche bravi.
0: E qui abbiamo un alunno invece che vorrebbe fare un elogio, no? I complimenti ai propri insegnanti,
2: Sì,
0: giustamente.
2: volevo dire, gli insegnanti qua sono molto bravi, divertenti, insegnano bene, si vede che fanno bene il loro lavoro e sì, sono contenta per loro.
0: Quindi vi trasmettono ancora di più la passione per la musica.
2: Sì, sì, mi piace tanto stare in giro con anche il mio gruppo e i maestri sono molto
0: E abbiamo qui un altro ragazzo invece che ci vuole raccontare ancora altro sulla scuola, gli insegnanti.
3: Cioè, a me volevo dire che mi ha ispirato molto questa scuola e soprattutto che io suono la chitarra e c'ho un maestro che letteralmente, quando io suono, tento di riprodurre la musica alla chitarra, ma lui riesce sempre ad aggiungere qualcosa di più bello, qualcosa di più, e mi fa appassionare sempre di più.
0: Allora, ragazzi, visto che siete così spigliati, diteci un po', che magari diventerete famosi, almeno teniamo a mente i vostri nomi e che strumento suonate. Vai.
2: Allora, mi chiamo Leopold e sono un sassofonista.
4: Mi chiamo Samuel e sia canto che sono un chitarrista.
1: Aaron e suono la batteria.
5: Mi chiamo Remus e suono la chitarra elettrica.
6: Mi chiamo Leonardo e suono il piano.
7: Mi chiamo Vigo e suono la batteria.
8: Mi chiamo Mattia e suono la chitarra elettrica.
9: Mi chiamo Gael e suono il sassofono.
10: Io mi chiamo Alice e suono la chitarra acustica.
0: Allora, vi abbiamo ascoltato, sentito un po' che siete passati dai Nirvana al blues più classico. Com'è andato questo concerto, ragazzi?
7: Beh, è la prima volta che suono la batteria, cioè la prima volta che suono in pubblico e quindi io penso che sia andato piuttosto bene.
1: Io è la prima volta che suono alla Notte Bianca e mi sa che è andata piuttosto bene come prima volta.
8: Io era già la mia seconda volta che suonavo alla Notte Bianca. Comunque è sempre un'emozione suonare un po' davanti a tutti, però è andata tutto bene.
9: Anche a me è la seconda volta sulla Notte Bianca, tranne l'inizio è tutto bene.
0: E ragazzi, raccontatemi un po' della scuola, la scuola di musica, quanto vi piace?
7: Allora, io ogni volta che vado a lezioni di musica, se suono da solo, se faccio proprio lezioni di batteria o se suono col gruppo, mi diverto sempre, è sempre molto, molto interessante. Cioè, è qualcosa che bisogna proprio suonare uno strumento per sapere.
1: Io dico la stessa cosa di Viggo, ed è sempre un piacere andare a lezione di musica e ci si diverte, soprattutto in quella di musica d'insieme.
8: Suonare uno strumento è veramente bello, poi con questi maestri bravi aumenta la voglia di suonare ogni giorno.
0: E siamo con tre ragazze talentuosissime. Volete presentarvi? Nome? Che strumento suonate?
11: Allora, io sono Laura e sono la cantante.
12: Io sono Eleanor e suono il violino.
13: Io sono Anna e suono la chitarra.
0: Volete un po' dirmi come è andato il concerto? Le sensazioni, no? Dopo.
13: Il concerto è andato bene, sono stata felice anche perché oggi non abbiamo avuto prova, quindi era da un po' che non facevamo prova insieme, ma è andato tutto bene e nulla, sono state molto felici.
12: Sì, è andato molto bene il concerto, magari qualche fermata, pausa, però comunque è andato tutto
0: Piccole
12: bene.
0: Piccole sbavature che non fanno niente.
11: Io ero molto felice di esibirmi di nuovo alla Notte Bianca perché almeno per me è già la terza volta ed è sempre bellissimo venire a suonare qua le persone che felicemente applaudono e apprezzano il lavoro. È una bella sensazione.
0: Ragazze, come vi trovate nella scuola?
14: Io molto bene perché vado da tantissimi anni e mi piace molto come insegnano.
15: Io mi trovo bene anche perché il mio maestro è davvero molto bravo a insegnarmi. E lo trovo molto anche divertente.
16: Io mi trovo bene perché i maestri sono bravi e simpatici.
17: Io mi trovo molto bene perché i maestri sono tutti bravissimi e ti insegnano benissimo.
0: Allora, rieccoci qua, siamo con le Pizza Girl, quattro campionesse di pizza, immagino.
14: Sì.
0: Da cosa arriva il nome, ragazze?
14: Eravamo insieme a fare le canzoni, ristudiarle e abbiamo detto qualcosa che piaceva a tutte, la pizza e poi femmine, perché siamo tutte femmine nel gruppo.
0: Bellissimo. E volete presentarvi, dire il vostro nome e che strumento suonate?
14: Io mi chiamo Nerea e canto.
15: Io mi chiamo Emily e suono il pianoforte.
18: Io mi chiamo Nina e suono la batteria.
0: E ragazze, da 1 a 10, quanto siete felici di entrare la sera a scuola, a fare lezioni, a incontrare i vostri insegnanti e a stare tra di voi che, appunto, dicevo, siete delle amiche quasi per la pelle?
14: Io da 1 a 10, 10, perché mi trovo sempre bene, rido con la maestra e con le amiche.
15: Io invece da 1 a 10 penso che darei un 9, perché a volte sono molto stressata, ma comunque mi diverto anche con il mio gruppo.
0: È comunque un voto alto.
15: Sì, sì.
18: Io dipende, ma la maggior parte delle volte 10 su 10, perché quando si va a suonare ci si diverte tutti insieme.
17: Io da 1 a 10, 10 su 10, perché è bellissimo, si ride, si scherza con l'insegnante e con le amiche.
0: Perfetto, allora abbiamo ancora dimostrato per l'ennesima volta che la scuola HMA Music Institute è un ambiente fantastico.
14: Sì.
0: Abbiamo qua
19: Margherita, sono la chitarra acustica, e Larissa, io canto.
0: Allora ragazze, com'è andato il concerto?
19: Allora, è andato bene perché è stato bello, c'erano dei nostri amici che ci guardavano, poi abbiamo ascoltato anche altri ragazzi che suonavano, però abbiamo sbagliato qualcosina che in realtà abbiamo preso con filosofia. Sì, diciamo che è stato divertente, tra tutto, però poteva andare meglio proprio la performance in sé. È un bel ambiente, cioè, ci siamo divertiti noi, quindi...
0: Ottimo, cioè, errare poi è umano. Io ho sentito band professioniste fare delle cappellate sui palchi, quindi...
19: Bene. Sì, poi diciamo che era anche, cioè non c'era così tanta pressione, alla fine era peggio prima, poi una volta che eravamo lì non era così male.
0: E volete raccontarci un po' della scuola, no? Noi siamo qua appunto per, abbiamo parlato del progetto del jukebox, siamo qua a parlare anche con voi che vi siete esibite, come vi trovate?
19: Io mi trovo molto bene, faccio una lezione a settimana ormai da 2 anni, suono con Giacomo che è il mio insegnante, e lui è veramente molto carino e niente, poi ci sono molti ragazzi della mia età, quindi è divertente anche per quello.
20: Io invece canto soltanto da 1 anno e la Rita è fantastica, ovviamente mia maestra, e ho già avuto occasione di fare delle altre performance, diciamo, con qualcun altro che suonava oltre a Margherita, e devo dire che per ora mi sto trovando molto bene.
0: E immagino che i vostri insegnanti comunque, oltre alla didattica, vi danno anche una mano, no, per stare sul palco, per affrontare l'ansia, la tensione.
19: Sì, sì, ci avevano dato parecchi consigli per stasera. Poi vabbè, quello che è successo, però ci hanno detto anche loro che quello che abbiamo suonato l'abbiamo suonato bene, che abbiamo fatto bene perché si impara appunto dagli errori, eccetera.
3: Dai ragazzi della scuola HMI, saluto Radio Web.
0: Eccoci qua, allora buonasera a tutte e tutti. Allora, prima di tutto mi presento, sono Lu in rappresentanza, tra virgolette, per Radio Gwen, ci sono anche qua i miei colleghi, e la radio complementare di Chiasse Lugano. Io sono bellinzonese, quindi tranquilli, non sono forestiero, sono di qua. E stasera abbiamo il piacere di fare quattro chiacchiere con i ragazzi dell'HMI Music Institute di Bellinzona per parlare del loro progetto innovativo, no? Che riporta al centro l'ascolto musicale e che mischia passato e presente. Per quanto riguarda il formato di ascolto, ma ovviamente c'è anche dell'altro, e infatti questo progetto si chiama Collettivo Jukebox e siamo qua con Matteo, Francesco, Elisa e Lisa, che ce ne parleranno, e io inizierei senza indugiare. Che cos'è il Collettivo Jukebox e come nasce?
21: Ma il Collettivo Jukebox è un gruppo di allievi e docenti ed è nato con questa idea che abbiamo un po' sviluppato in tutti, che era questa di creare una specie di jukebox moderno unendo la tecnologia con un design un po' più retro. E questa idea è nata principalmente così, un po' come idea buttata lì, ma poi pensandoci bene, sviluppandola, abbiamo cercato di crearla e farla diventare un vero e proprio oggetto, che è quello che vedete lì.
0: E qual è il suo obiettivo principale, questo jukebox? Chi è che vuole parlarne? Tu, Eli?
22: L'obiettivo del jukebox è di facilitare l'ascolto collettivo. Infatti l'installazione qua verrà messa all'entrata della scuola di musica e tutti potranno usufruirne, e lo scopo è quello di far conoscere musica, nuova musica, nuovi generi, e questo accade ogni settimana, saranno tre brani diversi e in continuo cambiamento.
0: Allora, io vedo la struttura ed è veramente molto molto molto bella, anche ovviamente di innovativo, come dicevo prima mischia un po' questo passato con il presente. E presumo, no, che vi siate suddivisi i compiti per costruire questo jukebox. Mi volete raccontare un po' chi ha fatto cosa, soprattutto com'è stato questo processo di costruzione del jukebox?
21: Allora, per costruirlo ci siamo sentiti in diverse serate e siamo andati avanti un po' tutti assieme, quindi magari anche se i compiti erano suddivisi, ad esempio qualcuno si occupava della programmazione, qualcun altro un po' di più sulla costruzione, la struttura, eccetera, comunque eravamo sempre tutti presenti e quindi un po' possiamo dire che l'abbiamo fatto tutti, anche se qualcuno ha fatto un po' di più o un po' di meno, su alcuni aspetti ovviamente.
0: E volete raccontarci magari in maniera un po' più approfondita a livello tecnico, perché c'è anche del nerdismo all'interno di questo jukebox. Un po' più approfondito, ragazze, qualcuno che vuole dirlo?
21: A livello tecnico è uno schermo collegato a una specie di mini computer veramente leggero, che ha il semplice scopo di far partire questa applicazione che poi simula un po' come funziona un jukebox in modo abbastanza semplice. Poi dei bottoni sono stati attaccati a questo mini computer e questi bottoni permettono di interagire senza dover utilizzare il touchscreen, ad esempio. E questa cosa è stata costruita, poi è collegata a un amplificatore digitale che poi è attaccato a delle casse, quindi l'audio è gestito, diciamo, in quel modo.
0: Ottimo, grazie Matteo. E per l'appunto adesso stavo pensando che, da quello che ho capito, questo jukebox è un po' un inizio, non è proprio una cosa fatta e finita, si trasforma quasi da archivio storico musicale poi negli anni per introdurre altra musica. Volete dirci un po' quali potrebbero essere, no, le evoluzioni di questo jukebox?
22: Con il passare del tempo aggiungeremo sempre nuovi brani e ovviamente rimarremo aggiornati con le novità, con i brani nuovi che usciranno, mischiati sempre ai classici comunque della musica, e cerchiamo di inserire brani di tutti i generi comunque, perché almeno è completa l'esperienza di ascolto.
0: Allora, l'altra domanda, l'ultima veloce, poi vi lascio andare ragazzi. Cosa vi ha più entusiasmato di questo progetto?
22: È stato bello comunque collaborare, unire le nostre competenze per creare appunto questo dispositivo, che inizialmente siamo stati un po' presi alla sprovvista, non sapevamo bene come comportarci. Però alla fine, mettendoci lì insieme, creando, ideando, si è riusciti a metterlo, a costruirlo, no? Quindi alla fine è stato bello vedere prendere vita la nostra idea.
0: Perfetto, grazie mille ragazzi. Io direi di fare un applauso ai ragazzi della HMI Music Institute di Bellinzona per questo progetto che davvero è innovativo, non se ne sono fatti molti, presumo. E veramente complimenti ragazzi e anche ai responsabili insegnanti che sono qua davanti a noi. Grazie mille.
2: E ora proseguiamo con Elio del Circo Errante Stabile. Grazie.

0: Grazie.
1: Grazie mille Elio del Circo Errante Stabile, grazie per il tuo bellissimo spettacolo, complimenti. Ora proseguiamo con le Ankylosaurus.

0: grazie.
1: Buonasera, noi siamo Ankylosaurus, una giovane band cinese. Questo dinosauro è apparso per caso, lo giuro, non c'entra con noi.
2: Non è programmato.
1: Non è programmato. Oh.
2: No, no, no.

0: Domandine. Allora, prima di tutto, come prime sensazioni, finito il concerto, com'è andata, codice postale, chi è che vuole parlare?
1: Ecco, primo concerto da tanto tempo e stranamente con una prova è andato molto meglio di altri concerti per cui mi ha fatto tante prove, almeno per me, quindi bomba, spaccava. Dai.
0: E l'altra curiosità, ragazze, ovvio che, cioè, non è ovvio ma sembra ovvio, da dove arriva il nome Ankylosaurus? Perché è particolare, dai, spiegatelo.
2: Allora, abbiamo una versione, diciamo, poetica della spiegazione del nome e abbiamo la verità, non so cosa preferite.
1: Allora, la verità è che ci piacciono i dinosauri e volevamo un nome carino, quindi abbiamo cercato su internet. Ma la versione bella è che, allora, la testa rappresenta il canto, le gambe rappresentano la batteria, il corpo è la chitarra, perché tanti accordi, e la coda al basso. Questa è la versione ufficiale.
0: Beh, bellissima. Siete una band super energica. Quali sono stati i vostri punti di riferimento musicali? Chi è che va? Tu?
3: Allora, sicuramente i Pearl Jam, grazie a Mina. Allora, personalmente Roger Taylor è il mio angelo che mi guida. E penso che il proprio stile viene un po' dalle band che si ascolta principalmente, quindi sono tante influenze, ecco.
0: Ottimo. E avete prossimi concerti da raccontare alle persone così possiamo venirmi a ascoltare nuovamente?
1: No, ma le notizie ci saranno su Instagram.
2: Sì, seguiteci su Instagram.
0: Ottimo. Allora, nuovamente un applauso all'Ankylosaurus. Ma mica è finita, perché qua adesso abbiamo un altro artista. Un applauso a Ian Genini. Allora Ian, raccontaci un po', che musica fai, che genere fai, se ti vuoi etichettare o se vuoi invece dire che fai quello che hai voglia di fare.
4: Ma come dici, è un po' un miscuglio di generi, però posso definirmi di fare indie, tipo gli artisti italiani di adesso, tutti questi indie, nessuno sa più o meno cos'è, però faccio quello.
0: E hai un artista o più artisti di riferimento nella tua musica?
4: Sì, centinaia, posso dire Battisti, da Lucio Dalla, De André, ma anche più attuali come Calcutta, Giorgio Poi, è un po' tutto il giro, anche influenza dai Pop X, tutta scena italiana.
0: E chi per magari non ti ha ancora ascoltato, ci sono dei temi, visto che parli di indie italiano, quindi quasi cantautorale, no? Ci sono dei temi a cuore che hai, che racconti nelle tue canzoni?
4: Sì, il mio disco si chiama Povero Uomo e parla tanto della fragilità maschile in quello che è il mondo e il sistema e tutto quello che avviene attorno a noi.
0: Allora, in bocca al lupo Ian. Ragazzi, un altro applauso di incoraggiamento per Ian Genini e buon concerto.
4: Questa canzone è la prima canzone del mio album Povero Uomo. Si chiama La Marea.

Grazie mille ancora. Ci sono ancora due band qua stasera. Ringrazio tutti e tutte, ringrazio tantissimo l'HMI che ha organizzato qua per tutti noi musicisti e ci ha dato lo spazio a noi emergenti di suonare. Questa sera un applauso grande, per favore.

Grazie. Buonasera Bellinzona, come state? No, non ho sentito, come state? Okay.

0: Grazie, questa era Blame Me For Your Broken Heart. Anche questa la potete trovare su tutte le piattaforme streaming ed era la prima volta che l'abbiamo suonata live. Grazie.
1: Allora, nuovamente un applauso a Ringel, la sua band. Bravissimi. Allora, la prima curiosità, l'ho chiesto anche all'Ankylosaurus. Ringel, è il tuo nome o un nome d'arte?
0: Allora, io mi chiamo Nathalie Yelmini, quindi Ringel è ovviamente un nome d'arte e viene dal... il mio terzo nome è Lorin e il mio cognome è Yelmini e quindi ho messo insieme le ultime tre lettere e le prime tre del mio cognome, quindi Ringel.
1: Beh, bello, hai fatto una sorta di crasi, ok, con i tuoi nomi. Perfetto, e Ringel, dimmi un po', quando hai iniziato a scoprire la passione per la musica e cosa ti ha avvicinato, no, a dire ok, voglio fare questo?
0: Ho iniziato a scoprire la musica in pancia di mia mamma. No, veramente è una storia che mi racconta sempre anche mio papà, che a casa ascoltavano tantissima musica e la mia passione è nata quasi senza rendermene conto. Io non ho mai voluto fare altro, è sempre stato il mio sogno da sempre.
1: E dimmi un po', quali sono i tuoi... Allora, si è potuto un po' intuire, ma i tuoi punti di riferimento, proprio quegli artisti o quelle band che ti hanno spinta poi a fare quel genere musicale che fai tuttora?
0: In realtà voglio sentire cosa pensi tu. Allora, ho avuto tantissime influenze crescendo, sì, direi quelle che mi stanno influenzando maggiormente ora per questo progetto sono i Paramore, Avril Lavigne, i Green Day, anche se in un modo diverso, però il pop punk degli anni 2000 è sempre stato il mio genere preferito quasi, e quindi sì, direi questi nomi.
1: Visto, i Paramore l'ho beccati, sapevo. Ok, ottimo. E Ringel, dimmi un po', nei prossimi mesi hai futuri concerti che vuoi dire qua al pubblico, dove possiamo anche a te venire a trovarti e ascoltarti?
0: Allora, al momento sto ancora lavorando a delle esibizioni e dei concerti, però potete seguirmi su tutti i canali social, Ringel Music, su Instagram, su TikTok, e lì dico tutto. Però una cosa importante che volevo dire è che in autunno uscirà il mio primo EP.
1: Allora, siccome poi noi stiamo lavorando, cioè siamo Radio Gwen, abbiamo un programma musicale che propone musica nuova di artisti emergenti, soprattutto locali e ticinesi e svizzeri, magari ci ritroviamo.
0: Assolutamente.
1: Allora, ancora un applauso per Ringel, complimenti, bravissima. Beh, però comunque i concerti non sono finiti. Arriva un rapper, giusto? Due? Ah! Nardo C and 27 Gain. Un nome un po' più facilino magari. No, scherzo. Allora, ragazzi, adesso voi comincerete il vostro concerto, che è un po' differente dal fatto di fare un'intervista dopo qualcuno che ha suonato. E quindi vorrei chiedervi, presentatevi. L'ho già detto, il genere è rap, vi ho ascoltato, ma è un po' differente da quello che va oggigiorno. Chi è che vuole parlare dei due?
2: Allora, noi siamo due ragazzi, siamo cresciuti insieme, siamo andati alle medie insieme e appunto ci siamo incontrati per questa passione per la musica. Diciamo che non ci siamo mai concentrati sul genere che portiamo, forse più fare quello che davvero ci piace, quello che sentiamo di portare a tutti. E quindi non ci è mai interessato veramente del genere, ma speriamo di poter far arrivare comunque il nostro messaggio.
1: Bravissimo, questa è una bella risposta. C'è anche il pubblico che risponde. Ottimo. E è un po' appunto come nasce il rap, no? Da musica indipendente, quasi come il punk. Una voglia di raccontare qualcosa che vada fuori dagli schemi di quello che è la musica mainstream in generale. E ragazzi, appunto, voi avete, magari volete dirci qual è stato il disco, un disco se c'è stato, che vi ha fatto fare il click, avete detto ok, come ho fatto la domanda precedentemente ai Ringel, che avete detto questo è quello che voglio fare nella vita.
3: Allora, per me penso le basi di Da Supreme, perché è stato un disco dove vedevo proprio la necessità di esprimere qualcosa che veniva da dentro. Diciamo che per me già non è stata questa cosa, ci siamo incontrati, ci siamo riscontrati su quello che era la nostra vita, abbiamo avuto questa passione, c'era il bisogno di dire quello che avevamo dentro, perché siamo in una società che ci rinchiude un po' nel essere tutti uguali e non dire quello che pensiamo davvero, quindi avevamo bisogno di trasmettere quello che siamo, perché magari non può trasparire solo dall'immagine.
1: La risposta è bellissima, complimenti. Allora, perfetto ragazzi, io direi bando alle ciance, adesso questo è il vostro palco, dovete suonare, dovete cantare, dateci dentro. Allora, Nardo, CN27 Gain, ragazzi, un applauso di incoraggiamento.
3: Yes. Mi devoro da sti fantasmi, così mi levo lo sporco. Se avessi avuto interesse non mi avresti lasciato per un secondo. Diamanti non spendono più, e forse oggi lo pacco, che tante canzoni mi sentono.

Lei cerca l'affetto in me come se io non avessi bisogno. Mi sveglio ancora più sbronzo se vedi avrò la voce di un mostro. Tanto oggi è come ieri, quindi ci ripenseremo domani. Che una tipa a caso entra nella mia vita e finisce a cambiare tutti i miei piani. È quello che succede.

0: Grazie.
1: Grazie, grazie.
2: Anche se non è normale, ne possiamo parlare, non li devi ascoltare, oh oh. Un altro giorno che mi sveglio dentro questo letto, chiedendomi come slego il nodo che mi tiene stretto. Ho messo il cuore in mano ad altri

Ci tengo al mio valore, voi non lo capireste. Non lo capireste del perché, non lo so. Tutto va veloce come dentro una slot. Ci sono tante cose che io mai capirò. Mi guardo sempre intorno come in un carillon. Oh oh, oh oh. È scoperto che le parole possiedono un peso sotto sotto. Oh oh, oh oh. L'invidia ti sta mangiando e stai diventando un mostro. Ciò che è successo lo sai, lo potrei cancellare. Non faccio finta di niente se ci rimango.

0: Voi.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a tutti e una buona notte e un buon proseguimento di questa meravigliosa serata, e grazie a chi mi ha sostenuto come presentatore di questo spettacolo, e grazie a 27 Gain e Nardo C.

tre giri alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alle alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alle alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.